State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romantica

un'icona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Chico Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Team della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amor Trading. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mitica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The K. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla coppiata Winta e Liora Twenty, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent. To avoid making it worse, I know you'll say, it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby.

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero, conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Passiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

I Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio, che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge storiche sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Leca.

Esta noche è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Mm-hmm.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hilde Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Kikoleka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say.

sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando in chiave spagnoleggiante e il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lega.

Questo interessante Branet Olso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: This Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il suscitato pensiero, sostengo, non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare, ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leka.
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

carabinieri lo permette lì. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dell'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Pantani. Roi de Paris. Monsieur Pantani. Merci.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

tuo castello, sai, non serve che sia bello, basta un attimo per farlo andare giù. Quell'attimo ha una storia e una costante ormai notoria, che rivela la tua scarsa identità.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli dal vostro My Jockey Malz Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Il podio della settimana scorsa
2: sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rex e Fedless, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doci, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.

0: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
1: Saluti, saluti, salutiamo in uscita Carmen Razzac e Raf Marchesini, Danzando Lambada. Ciao belli.
2: Danzando Lambada, danzando Lambada, danzando Lambada, danzando Lambada.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Oh, vavumola, Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank Moiragi e la sua Feel My Body vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore. Super hit. D'autore. Numero 14.

Esclusive Dance Chart, il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico, Purple Disco Machine. Cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance da DJ tedesco Topic e le sonorità latine, la voce

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian style.

0: positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Alla numero 8 la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Dance Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Malcolm in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla Number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli. Can we

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5, qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale dell'artista.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione. Number 3.

0: positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2, Bring Me Your Love.

0: Magnifica seconda parte alla Exclusive con The Bausa, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte.
1: Max Martinelli,
2: la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another, per la super hit Talk to You, si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione numero uno.

E per oggi è davvero tutto. La nostra Exclusive Dance Chart torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

22 minuti dopo le 18 di questo 6 giugno 2026, Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi. Allora, buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questa carrellata di musica e qualche parola tra una canzone e l'altra in compagnia di Franco. Quindi la musica al naturale, la musica remixata, la musica made in Italy e la musica internazionale di qualsiasi genere, di qualsiasi epoca, è qua con il programma Sabato con noi. 328-6136-763, questo è il recapito telefonico che potete utilizzare nella maniera tradizionale, quindi per dei messaggi proprio facendo il numero e chiacchierando con me, oppure mandando un messaggio vocale tramite l'applicazione WhatsApp, oppure, perché no, anche il consueto e tradizionale SMS, sì, qualcuno ancora lo usa. 328-6136-763, una bella abbinata di internet e radio a farci compagnia e a farvi compagnia e a proporvi questo spazio a reti unificate. Ricordiamo Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, ancora Radio Felix 2026, Felix On Air 2026, ancora Radio Corallo da Villa Puzzu, ricordiamo Radio M1 da Ferrara, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Le abbiamo ricordate tutte? Mi pare di sì. Se ho dimenticato qualcuno, gli editori, i direttori artistici si faranno vivi al 328-6136-763. Adesso buon vento, Giovanotti e Alfa, nella versione remixata da Francesco Di Marco.

Abbiamo ascoltato Jovanotti Alfa in una bella abbinata artistica con il brano Buon Vento nel remix a cura di Francesco Dimar. Adesso un remix invece che ci viene proposto da Marco Petrino del pezzo di Raff dal titolo Pazzi, stupidi ragazzi.

Era Raff a tenerci compagnia con il programma, con il brano Pazzi Stupidi Ragazzi nella versione remixata da Marco Pettrino. Franco a tenere di compagnia nel corso del programma Sabato con Noi, programma che parte alle 18 e qualche minuto e si protrae sino alle ore 20. Ricordiamo, fra le emittenti interconnesse con noi, anche Radio Condivisione da Palermo. Un saluto al nostro amico, collega e direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buonasera! Adesso Shakira con voi con il brano Dai Dai nella versione 7 GT Remix.

0: 7GT.
1: Dai, dai, la voce era quella di Shakira, il remix a cura di 7GT. Bene, la musica prosegue, stavolta ricolorata di un bel tricolore italiano. Salda Vinci e Serena Brancale, li troviamo a cantare il brano Dimmelo, il remix a cura di Francesco Dimar.

Sal Da Vinci e Serena Brancale insieme con il brano Dimmelo, il remix era a cura di Francesco Dimar. È bello che è sfumato. Adesso alle 18:37, quasi 38 minuti primi, chiamiamo di scena una vecchia conoscenza dei tempi dei paninari, Pet Shop Boys e il brano Heart, curato e remixato da Franco Lippi, per cui ci ascoltiamo questo simpaticissimo revive del brano Cuore.

Pet Shop Boys di scena con il brano Cuore. Franco Lippi ha remixato il tutto. Adesso arriva Daddy Yankee a tenerci compagnia con la compagnia artistica di Snow. Ci ascoltiamo il brano con calma. Umberto Balzanelli, Salvatore Papa e Michelle ci propongono la tribal version, tribal mashup version di questo brano. Godiamoci la musica!

Sì, prosegue con un ritmo abbastanza similare. Cristiano Malgioglio, che andiamo ad ascoltare con il brano Amore di contrabbando, nel remix a cura dei nostri classici messappatori seriali. Franco Tenevi di compagnia, un saluto a Paolo Dalo, che come al solito cura la regia del programma di Giocara, che andrete ad ascoltare domani sera dalle 21.30 alle 22, quindi Human in Rock con Giocara, con la regia di Paolo Dalo. Poi voglio ricordarvi ancora che stasera ci sarà una nuova puntata del programma Magical Mastery Tour in compagnia di Chicco Lecca a partire dalle 21. Adesso Cristiano Malgioglio con noi, con il brano Amore.

Cristiano Malgioglio ci ha regalato un'allegra compagnia con il brano Amore di contrabbando. Ha remixato il tutto Francesco Dimar. Adesso Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con un brano dal titolo Partenope. Allora, Franco Lippi ha remixato e ha esteso tutta la bella sequenza musicale.

Scusate, The Colors, com'è che lo pronunciate? Partenopee? Partenopee, va bene. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenopee. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo siamo gustati alle 18 e quasi 53 minuti primi. Adesso la musica di Zucchero Fornaciari, stavolta a remixare tutto ci ha pensato Danilo Rossini. E noi ci ascoltiamo Baila Morena.

0: Circa 57 minuti dopo le 18 abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con il brano Baila Morena. Adesso, cambiamo ritmo. Un ritmo morbido, un ritmo intimo. Giovanni Caccamo con noi, grazie alla richiesta di Calogero di Radio Condivisione, con il brano Eterno. Per voi che siete all'ascolto, buon ascolto.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te per sempre. Senza volere niente.

0: Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Proseguiamo con la musica dopo Giovanni Caccamo che ci parlava di eterno amore e adesso Anna Tatangelo con il brano Essere una donna. Francesco Dimar ha remixato il tutto.

0: Era con noi Anna Tatangelo con il brano Essere una donna nella versione remixata da Francesco Dimar. Si prosegue con la musica di Socievole e Ada Wolf. Il brano dice Got what I need. Prendi cosa io voglio, cosa cerco. Featuring Chris Chris, extended version a cura di Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica, 19 e 4, quasi 5 minuti primi.
1: Socievole, yeah, Ada Wolf.

Got What I Need, socievole Ada Wolf in extended version con la collaborazione artistica di Chris Kiss. Franco è con voi con il programma Sabato con noi in questo 6 giugno 2026. Sono le 19 e 8 minuti primi. Rihanna e Adams Yngstrom con il brano We Found Love. Andrea Cecchini ha remixato tutto quanto in compagnia di Luca J Master e beh, noi ci godiamo la loro splendida lavorazione artistica.

Rihanna versus Adam Gingstrom con il brano We Found Love. Andrea Cecchini e Luca J Master hanno effettuato questo boot remix di questa produzione artistica. Adesso un pezzo invece in versione originale, i mitici Coldplay, li ascoltiamo con il brano Trouble. Godiamoci la musica.

Erano i Coldplay con il brano Trouble. Franco tenevi compagnia alle 19, quasi 18 minuti primi. Ci ascoltiamo Emma Nielsen con il brano Walking Hitchhiker Home.

Un attimo di musica raffinata con Emma Nissen, il brano Walking Each Other Home. Si prosegue adesso con la musica di Sivuca, il brano dice Ain't No Sunshine. DJ Raffaele Giusti ha reworkato tutto e noi ce l'ascoltiamo alle 19:21 minuti primi. Questo è il programma Sabato con noi, ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco.

Little Wings Today, giusto a tenerci compagnia. Adesso ci ascoltiamo Tiziano Ferro con il brano Fingo e Spingo.

Fingo e Spingo, la proposta era di Tiziano Ferro, si prosegue con la musica italiana, con Noemi e Vitto Salamanca. Salamanca, sì. Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate stasera? Io vado a rimirare le stelle in quella di San Crispo. Sì, ma la musica prosegue in questo momento con Tu cosa fai stasera?

Si sente il tocco di Marco Petrino su questo brano di Noemi e Vito Salamanca. Il brano portava il titolo di Tu cosa fai questa sera? Adesso abbiamo Cindy Martin di scena in una versione remixata del suo famosissimo brano People from Ibiza. A reworkare e riadattare il tutto ci hanno pensato gli 81 in questa rework extended version.

People from Ibiza, Sandy Martin di scena nella remix a cura degli 81. Franco tenete compagnia in questo spazio musicale del sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. In questo 6 giugno 2026 un saluto va alla nostra amica Effi, che era un po' che non sentivamo sulla chat. Ciao Effi, buona serata. Per te un brano di Michele Zarrillo, che insomma è quasi un tormentone nei nostri programmi perché va spesso in onda e normalmente lo dedico a tutte le signore che hanno superato i 20 anni. Porta il titolo di Ragazza d'Argento. Mi serve per salutare Effi, che ci ascolta dalla Germania, e anche tutte voi che siete in giro per il mondo o anche ferme nel paesino qua vicino. Da Villaurbana, siamo Anna. Ciao ragazze, buona serata. Franco tenevi compagnia con Sabato con noi, Michele Zarrillo, Ragazza d'Argento.

Michele Zarrillo con il brano Ragazza d'Argento. Abbiamo salutato la nostra amica Effi e salutiamo anche tutte le ragazze e le signore all'ascolto. Adesso un pezzo dedicato agli amici di lingua sarda, quindi gli amici della Sardegna, gli amici che sono in giro, che sono provenienti dalla Sardegna ma sono in giro per il mondo. Per voi Francesca Lai con il brano Listen, ascolta.

0: Francesca Lai con il brano Listen. Ascolta, ascoltate anche voi. Adesso arriva Elvira La Rocca con il suo cineturismo, cineviaggiando, e stavolta ci parla di una località molto particolare.
1: Per il cineturismo di oggi non prenderò spunto da un film, ma piuttosto da una serie TV di recente produzione, che ha incantato i telespettatori proprio per le immagini di luoghi che hanno fatto da sfondo a tutta la serie. Mi riferisco a Macari, serie televisiva liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, aventi per protagonista il giornalista ed investigatore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, che, giunto all'apice della sua carriera, di colpo vede perdersi tutto. Scappa dunque da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Macari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. Qui Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che da subito diventa uno spiraglio di luce per lui. In pochi avevano forse sentito pronunciare il nome Macari prima del debutto della fiction omonima, eppure Macari esiste ed è un borgo da scoprire insieme alla costa che lo ospita e da cui prende il nome. Situato nella provincia di Trapani, il borgo di Macari è una frazione di San Vito Lo Capo ed è anche una delle tappe del famoso Sentiero Italia, il cammino che, con i suoi oltre 6.800 km, risale tutta la penisola italiana. Appare sulla costa come un borgo tranquillo, quasi sospeso nel tempo. In questo lembo di Sicilia, d'altronde, si viene in cerca di pace, autenticità e vita di mare. Macari è un pugno di case arrampicate sul costone di una montagna, eppure dà il nome ad un intero golfo dal fascino selvaggio contornato di spiagge bellissime. Il golfo di Macari è infatti una mezzaluna di terra aspra e rocciosa, un susseguirsi di calette ritagliate tra scogliera strapiombo e rocce accarezzate dal vento e dalle onde. A poca distanza dal borgo ci si tuffa nelle acque trasparenti della caletta rosa o di quella del Bue Marino e ci si rialza al sole sulla spiaggia di Baia Santa Margherita, magari godendosi il tramonto ed il panorama dominato dal Monte Cofano. Nelle giornate limpide, dal golfo di Macari si vedono addirittura apparire i profili delle isole Egadi all'orizzonte. Ma altre meraviglie si scoprono percorrendo la costa verso nord. Macari è infatti quasi ai confini con la riserva dello Zingaro, la prima riserva ad essere istituita in Sicilia, tra il comune di San Vito Lo Capo e quello di Castellammare del Golfo. Sono 7 chilometri di costa protetta da esplorare a piedi, punteggiata di palme nani, torre di avvistamento, spiagge segrete e natura incontaminata. Vi si accede da nord da San Vito Lo Capo o da sud da Scopello, con la famosa tonnara riportata alla ribalta proprio dalle riprese televisive. Posti da cartolina, che non a caso sono conosciuti come i Caraibi della Sicilia, e non è difficile capirne il motivo. La spiaggia di San Vito Lo Capo è una delle più belle dell'isola, di sabbia chiara e dal mare dalle sfumature incredibili. Mentre Scopello, con il suo borgo di pescatori, baie e la tonnara sorvegliata dai faraglioni a picco sul mare, è un posto scenografico amatissimo, che conquista con il suo paesaggio poetico lo sciabordio delle onde e il silenzio della sera. E per chi volesse fare una capatina in questi posti nel mese di settembre, vi ricordo anche che San Vito Lo Capo ospiterà il Festival del Couscous, un'ottima occasione per degustare questa magnifica pietanza. Io vi do appuntamento alla prossima e vi auguro una buona serata. Ciao!
0: Un grazie di cuore ad Elvira Rocca che ci ha portato in quell'angolo particolare della Sicilia. Grazie Elvira per questo bellissimo viaggio che ci hai fatto fare con la mente, con il tuo racconto. Ritroveremo nuovamente Elvira sabato e domenica prossima con una nuova puntata del Cine Viaggiando Cineturismo, e domani la riascolterete in replica alle 19.30 circa. Bene, si prosegue con la musica, ormai siamo agli sgoccioli di questo appuntamento musicale di questo sabato 6 giugno 2026. Ci ascoltiamo Francesco Renga e Neck con il brano Dolce Vita.

Tesco Renga e Neck con il brano Dolce Vita. E adesso siamo in chiusura del programma. Datemi solo un minuto per salutarvi e per farvi ascoltare i Pooh con Dammi Solo un Minuto, e vi do l'appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20 per Domenica con noi. Grazie di cuore per averci seguito in questa bella binata di internet radio, e vi esortiamo a stare all'ascolto, perché adesso sulle frequenze delle varie radio, sulle frequenze virtuali delle varie internet radio interconnesse con noi, ci sono vari appuntamenti. Ricordo l'appuntamento di Radio Sardegna Costa Smeralda con Rock Wave, l'onda del rock in compagnia di Alberto Prisco, e poi alle 21 l'appuntamento su quasi tutte le emittenti interconnesse con Magical Mystery Tour in compagnia di Chicco Lecca. Vi lascio con i Pooh e il brano Dammi Solo un Minuto, e vi dico: godetevi la vita, godetevi la musica e state con noi. Buona serata a tutti, ciao.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Nuova puntata di giugno ai più belli d'Italia. Tra scalate e nuove entrate ai più belli c'è la musica che amate. Ciao belli, sono Max Martinelli.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal Da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal Da Vinci, numero 10.

i più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit. La numero 9 è più belli e di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Tra attrazioni e piccoli litigi quotidiani e con il giusto mix di sonorità reggae tropicali, ecco i The Colors ai più belli con Rolling Stones.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli d'Italia.

0: domenica.
1: La febbre sole, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi. Stare con

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione. Regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa, vanno forte Alfa e Giovanotti e più belli sono in quarta. Buon vento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fulminacci maledice la sua educazione, il maledetto me, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: maledetto me.
1: È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

Amici, c'è un profumo du Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: Puntate più belle d'Italia, Fulminacci, The Colors, Salda Vinci, Madame Marrakesh, LDA, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di Kim Ciampa si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

0: e 53 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Nello stallo negoziale Stati Uniti-Iran si intensificano gli attacchi israeliani in Libano. Papa Leone arriva a Madrid, per l'Ucraina bisogna spingere sul negoziato, dice in aereo. Tennis, l'amarezza di Matteo Arnaldi, costretto da un virus a disertare la semifinale del Roland Garros. L'emozione di Flavio Cobolli, sei un esempio per tutti noi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniele Baldi, in redazione Alessandro Cisilini e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane nei paesi arabi. Sentiamo.
3: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia proprio alla famiglia reale di Spagna, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevos si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo, interpellato sulla situazione in Ucraina. Si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora, le sue parole. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron, Merz per parlare di una soluzione negoziale. Non prende parte al summit di Londra la Meloni, che ieri, per un ritardo sull'agenda, secondo Palazzo Chigi, ha disertato il vertice UE Balcani occidentali, attivat in Montenegro. All'attacco le opposizioni, che parlano di una premier in difficoltà per le divisioni interne alla maggioranza sull'accelerazione dell'Europa in merito all'adesione dell'Ucraina. Cramontana emerge anche una chat dove avvisano del rischio di incendio nel locale ad aggravare la posizione di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del disco bar dove un rogo a Capodanno ha provocato 41 morti e centinaia di feriti. Ieri a Sion, in Svizzera, i coniugi sono stati interrogati insieme per diverse ore. Per Jessica Moretti spunta anche un'accusa ulteriore. Sentiamo.
4: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza, una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto racconto le loro versioni su quanto accaduto quella notte, in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le due bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
2: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
0: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
5: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio.
6: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
7: Affascinanti viaggiatrici e gentili viaggiatori del mio torpedone musical turistico, ben arrivati sul punto d'incontro. Agorà dei nostri appuntamenti e termometro indicatore della vostra voglia di vagabondare. Allo stato attuale siete allegri, state confabulati.

Parlando, i miei passeggeri abituali stanno facendo gli onori di casa e amicizia con i nuovi arrivati. Mi sembra che gli ingredienti ci siano tutti per dare il via a questa gita della fantasia che, come al solito, non offrirà solo bella musica da ballare sulla pista, realizzata al centro dell'andito del mio dancing itinerante, ma anche rilassanti panorami dei quali godrete durante il percorso. Le hostess di bordo Patrizia e Daniela esaudiranno le vostre curiosità sui luoghi che incontreremo, la copilota Roberta controllerà che la tabella di marcia sia rispettata e da remoto il tecnico di produzione Toto seguirà la nostra posizione via satellite. Un bel impiegare questa fetta di spazio-tempo con ameni paesaggi e ritmate sonorità che ho scelto per voi e, a proposito, come diceva lo scrittore poeta austriaco Hugo von Hofmannsthal, mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. Quindi partiamo con Mr. Holly. Sono l'autista Kiko Leka e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

interverrò per farvi conoscere artisti e band che proporrò con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico che dietro Mr. Ali c'è il duo di Chicago composto dai DJ e produttori Jeremy Calliston e Vic Lavender. Quest'ultimo gestisce l'etichetta Sophisticado Recordings. Valore aggiunto per il Midnight Interlude, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri, è stata la cantante Carla Flatter. Salto in avanti con Tension, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Kiko Lecca.

William Gebert, in arte Tension, si è interessato a quasi ogni genere musicale. Definisce le sue radici dell'hip hop e del metal, ma è sempre stato affascinato dai suoni elettronici di Kraftwerk, Carl Craig, Jeff Mills, eccetera, eccetera. Ispirato da questi artisti, la sua passione per la musica si è completata iniziando a mixare in club e feste private. Nel caso del A Place Called Heaven, ben rimanipolato da Joey Negro, si è unito a Michael Paternostro, artista e musicista poliedrico, noto principalmente negli ambienti di Broadway come attore, ballerino, pianista, compositore, e al DJ, produttore e remixer newyorkese Lenny Fontana, sempre alla ricerca di nuove tendenze nella musica dance. Bellissimo connubio di menti e professionalità. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi gli Shalamar. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Friends è il bel brano tozzo del gruppo statunitense Shalamar, attivo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, creato dai produttori Dick Griffey e Dom Cornelius, pubblicato dalla Solar a gennaio dell'82. La Z Generation non lo conosce, ma noi maturi che da giovani ci siamo cibati di American Style, siamo restati affascinati da Don Cornelius, che fu uno dei più seguiti conduttori televisivi, produttore conosciuto soprattutto perché creatore del varietà musicale Soul Train, da lui presentato dal 71 al 93. Spazio ad Olita Adams. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La statunitense Olita Adams, cantante e pianista di soul e jazz, cresciuta a Yakima, ha trascorso gli anni della sua formazione religiosa cantando gospel nel coro della chiesa, suonando il pianoforte e dirigendo cori prima dell'adolescenza. Dopo aver rifiutato una borsa di studio per studiare l'opera in un'università luterana, decise di tentare la carriera musicale, ma fu respinta dai dirigenti discografici che all'epoca prediligevano la musica disco. Senza perdersi d'animo, si trasferì a Kansas City, dove fu scoperta dai Tears for Fears, che la reclutarono per il loro album dell'89. Woman in Chains, con la voce di Olita, raggiunse la top 40 in 10 paesi, fra cui Regno Unito e Stati Uniti. Oggi me l'avete apprezzata con I Can Live a Day Without You. Care e cari, gli UK Players ci accompagneranno durante la prima delle due soste più amate da voi passeggeri, quella del caffè. Il vostro autista Chico Leca vi augura di gustarlo in pieno relax.

So Good to Be Alive del quintetto UK Players ha fatto da tappeto sonoro mentre sorseggiavamo il caffettino offertoci da Barbara, nostra banconiera di riferimento, che benediciamo per averci dato la giusta sferzata d'energia. Con Bricola, fra pochissimo il guidatore Chico Lecca affronterà un nuovo tratto di strada dopo il chiassoso colpo di clacson che vi attirerà a bordo con Fonda Ray e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il cammino, come anticipato, con Touch Me All Night Long, brano scritto da Patrick Adams e Greg Carmichael e registrato originariamente dagli statunitensi Wish insieme alla cantante Fonda Rae nell'84. Malgrado ottenne un tiepido successo, un pizzico di rivincita lo ebbe l'anno successivo quando fu inserito nella colonna sonora del film Nightmare 2, La Rivincita. Facciamo un passetto indietro fino all'80 con Ndugu and the Chocolate Drink Company. State bighellonando sul disco bass condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

il batterista, percussionista, cantautore e produttore statunitense di soul, funk e jazz, Leon Ndugu Shankler, era molto richiesto e ha lavorato con numerosi artisti come George Duke, Patrick Rushen, The Crusaders, Frank Sinatra, Lionel Richie, solo per citarne alcuni. Membro dei Santana dal 74 al 78, probabilmente raggiunse il pubblico più vasto con la sua performance alla batteria in Billie Jean di Michael Jackson. In questo Give Your Love ha coordinato il suo gruppo da studio, The Chocolate Jam Company, coi quali pubblicò due album alla fine degli anni 70. L'abbiamo perso nel 2018. Passo ceduto a Rick Astley. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

In una recensione pubblicata da Snow Sheets, Lola Borg ha definito My Arms Keep Missing You dell'87 davvero splendido, aggiungendo che Rick Astley con questo brano si mise in modalità ballo shuffle lento, aprendo un nuovo filone della sua carriera. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rimodulano in FM nei loro dipartimenti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso, Block and Crown! Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

ennesima rielaborazione della Bad Girl di Madonna, questa volta da parte di questi pionieri dell'house rispondenti al nome di Block and Crown, che in questa occasione hanno dato la possibilità alla cantante Linda Petris d'avere i riflettori del mondo puntati su di lei. Generosi loro, bravissima lei. Spazio a Fritz Kalkbrenner. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Non ho mai proposto niente del berlinese Fritz Kalkbrenner, quindi ve lo voglio presentare. Amante della scena elettronica, è entrato nella storia con Sky and Sand, l'iconico brano di Berlin Calling, diventato un inno generazionale. Con la sua voce sole malinconica, che fonde ritmi di house, ha consolidato la sua carriera solista e il suo status di artista elettronico di fama mondiale, e la sua carriera è in continua espansione. Me l'avete ben gradito con Back Home. Monelle e Sbarazzini, i Jesse Funk, ci faranno compagnia durante la rapida fermata che faremo in quello spiazzo panoramico che vedete alla vostra destra. Scendete e approfittatene per immortalarvi con selfie e foto di gruppo a souvenir della bella giornata trascorsa insieme. L'autista Chicoleca vi attende rannicchiato sul posto di guida.

I'm Not Alone, il bel motivo vocalizzato dall'affascinante Jenny Lynn Smith, nata e cresciuta nella splendida campagna del Devon sulla penisola della Cornovaglia in Inghilterra. Appassionata alla musica grazie a suo padre che scriveva canzoni per lei, arrivò al successo vincendo un concorso per talenti della BBC e da lì in poi una costante evoluzione. I critici definiscono la sua voce oro liquido e quindi unica a tutti gli effetti. Amoruchui, il guidatore Kiko Leka fra un baleno, riprenderà il viaggio musical turistico con Eddie Drennan and BB Unlimited e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La BB Unlimited è la disco band capitanata dal musicista, cantautore, produttore discografico e arrangiatore statunitense Eddie Allen Drennon, la cui gamma di generi musicali include R&B, pop, disco, latino, salsa, jazz, funk e charanga. In sostanza, esclusa la musica sarda, tutta. Let's Do The Reading Hustle del 75 è il suo brano di maggiore successo, ma altri sono stati campionati da musicisti più contemporanei come Grandmaster Flash e Shaggy. Oh, il cammino musicale è stato ripreso e stiamo viaggiando ad un'ottimale velocità di crociera, e adesso eccovi le Girl of the Internet. Ben risaliti sulla discoteca itinerante del vostro Chicco Leica, sempre un po' autista, sempre un po'

of the Internet hanno scalato rapidamente le classifiche della musica elettronica sin dal loro debutto con When You Go, pubblicato nel 2017. Conosciute per la loro eclettica musica house con influenze disco sia in console che in studio, hanno ricevuto il supporto di DJ del calibro di Pete Tong, The Blessed Madonna, Jamie XX e Alex Bowman. Oggi me le avete ben ballate con Never Ever Ever, registrata a cavallo tra il 2024 e il 2025, magistralmente vocalizzata dalla cantante Shiv, alias di Shoba McGreen. È la volta di Joker's I Hide. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

gruppo proveniente dall'Oklahoma, i Jokers High Hild sono stati un collettivo soul funk formato da 9 elementi. Nonostante la limitata discografia, dovuta a brani considerati rarità perché le registrazioni originali erano state a lungo considerate perdute, grazie al ritrovamento di vecchi nastri televisivi c'è stata la possibilità di pubblicare brani inediti come Love Vibration, che mi avete appena ballato, e Starlight, che vi proporrò prossimamente. Testimone ceduto a Keith Patrick. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Night to Remember è il ritmato motivo propostoci da Keith Patrick, anche lui importante esponente dei generi boogie, soul, funk e disco. Mes amis, ho un altro branetozzo prima della prossima fermata. Questo. State sempre viaggiando sul Pullman guidato da Kiko Leca.

bravissimi. Attraenti viaggiatrici e diletti girovaghi del mio dancing torpedone, gli Shark Attack ci faranno da tappeto sonoro durante la seconda pausa più adorata da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete l'occasione di ballare faccia a faccia, core a core, il loro intenso motivo. Pertanto, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Leca.

Quanto amo gli inglesi Shark Attack, gruppo jazz funk in attività dall'80, è tuttora presente e popolare in tutto il mondo, merito dei molti piazzamenti raggiunti in classifica. Grazie alla loro Blue, che ha fatto da Fil Rouge durante il Drink Moment and Relax Time, si è creata fra voi piccioncini una complicità non indifferente e ne ho piacere. Complimenti però anche al barman Gualtiero, gestore della Public House che ci ha accolti, per le sue golosità dolci.

e salate annaffiate da bevande alcoliche e non. Bighelloni del mio disco bus, il pilota Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo il fragoroso suon di trombe con le Jones Girls. A fra poi.

Come promesso, ho ripreso possesso della carreggiata con le sorelle Jones Girls, trio R&B americano composto da Brenda, Shirley e Valerie Jones, originarie di Detroit nel Michigan. La loro carriera fu costellata da grandi collaborazioni come quelle per Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Aretha Franklin, le Pamplemousse e Diana Ross. Ne abbiamo ospitate con Nights Over Egypt, che vi siete subito fiondati a ballare sulla pista della mia discoteca itinerante. Con la stessa energia ballatevi anche i Second Image. Ben risaliti sull'autobus discoteca dal vostro Kiko Leica, sempre un po'

funk soul attivo tra l'inizio e la metà degli anni 80, in pieno stile boogie, jazz, funk, e mi avete ben gradito questa star dell'82. Catapultiamoci nel recente con Selena Feuder. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

vi presento Selena Fader, DJ, produttrice, cantante e cantautrice parigina, ormai affermata stella brillante della scena musicale francese. Nota per i suoi set contagiosi e pieni d'energia, con la sua selezione variegata e le sue melodie vocali accattivanti, la sua musica sta avendo un enorme impatto sia nei club che nelle radio con il supporto di artisti del calibro di Ariel Free, T. Sacha e Joseph Capriati. La sua carriera continua a crescere nella scena dance con una serie di appuntamenti in club e festival di alto profilo. È tempo di Queen, state vagando sul disco bus più casinista del pianeta terracqueo guidato da Kiko Leka e siete sempre in Magical Mystery Tour.

ennesima versione di Show Must Go On, questa volta da parte del remixer Alex Chic. Stiamo attraversando il lungo rettilineo che ci condurrà fino alla stazione centrale, ma c'è ancora il tempo per due brani tozzi. Il primo è di Serge Funk. State viaggiando sulla Dancing Corriera con un Chico Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sergio Sturari è il vero nome del musicista, compositore, produttore e DJ italiano, originario di Ancona, Sergio Funk. Riconosciuto come un enfant prodige della musica disco house moderna, si è costruito una reputazione per la creazione di brani perfetti per la pista da ballo che fondono campionamenti in stile classico con una produzione moderna e raffinata. E ce l'ha dimostrato pienamente con questa You Threw It Me Right. Ed eccolo qua il secondo ed ultimo brano che vi ho promesso. Preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai è diventata mia consuetudine, da voi ben apprezzata, quella di concludere la gita con un grande classico, e così è stato anche stavolta con la mitica Cullen Gang e la loro storica If You Feel Like Dancing, annata 79, con cui siamo arrivati al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Per rimanere collegati con noi anche a Corriere in Garage basta individuare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. In conclusione, rubo un pensiero di Bertolt Ubach che diceva: la musica lava via dall'anima la polvere della vita quotidiana. Vi aspetto già d'ora per il prossimo Magical Mystery Tour. Questo finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 23:02.

0: queste erano le scelte musicali del DJ Pierpaolo Pagliero. Alle prossime.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca lei.

i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!